tentativo o un burlatanga nel trama cosa. Alumuna si sea un ya trama cosa. Amuna yeye, coma, sama cosa. Tanga tanga, tumbusa tanga, ne sama cosa.